FM na nama na di owu. Mi ti e pastor Osei Frederick wo ni da so FM so. Mo su ti e no. A wo be yin shida. Pastor Frederick, which church center e ma kwanchire?